0: Girl!
1: E te remix, Eloy, il nuovo nene del genere.
0: Sei un baby!
2: Joel e Dandy!
1: Aye!